Celebramus missam de Sanctus Arbelium a Cluv presbitero cum prefazione de Sanctis Pastoribus et precio charistica prima.

0: Orimus. Deus, qui sanctum servilium presbyterum ad singularem pugnam eremi vocasti et omni genere pietatis imbuisti, concede nobis quesumus ut imitatores dominice passionis effecti regno eius mereamur esse consortes, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Leitura do livro de Jeremias. Assim fala o Senhor: Voltai para mim, filhos rebeldes, porque eu sou o vosso Senhor. Eu vos tomarei, um de uma cidade e dois de uma família, para vos conduzir a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apascentarão com inteligência e sabedoria. Nesses dias, diz o Senhor, quando crescerdes e vos multiplicardes na terra, não mais se falará da arca da aliança do Senhor. Não tornará a ser recordada. Ninguém mais pensará nela. Nunca se dará pela sua falta, nem será construída outra nova. Nesse tempo, chamarão a Jerusalém trono do Senhor. Em Jerusalém se reunirão todos os povos em nome do Senhor e não seguirão mais a dureza do seu coração perverso. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
0: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
1: Ascoltate, genti, la parola del Signore. Annunciatela alle isole più lontane e dite: Chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge.
0: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
1: Perché il Signore ha riscattato Giacobbe, lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, andranno insieme verso i beni del Signore.
0: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.
1: La Vergine allora gioirà danzando e insieme i giovani e i vecchi. Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici senza afflizioni.
0: Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge.

Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza.

0: Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
1: Officium de Feria Sexta, Hebdomade Quarte.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, poiché la legge dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte.

0: Christum, in quem sperant qui noverunt nomen eius, fidenter acclamantes rogemus, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Cristo, guarda la nostra debolezza che ci inclina a credere. Sostienici con la tua grazia.
1: Kyrie eleison.
2: Tu conosci quanto è forte per noi la suggestione del male. Guarisci le nostre anime con la larghezza del tuo perdono.
1: Kyrie eleison.
2: Tu che sei offeso dal peccato e plagato dalla penitenza.

0: pazienza, allontani i flagelli della tua ira, che meritiamo a causa delle nostre colpe.
1: Kyrie eleison.
0: Hai perdonato la peccatrice, hai preso sulle tue spalle la pecorella smarrita. Non privarci mai della tua misericordia.
1: Kyrie eleison.
0: Ci hai aperto le porte del cielo mediante la tua croce. Accogli in paradiso tutti coloro che hanno sperato in te.
1: Kyrie eleison.
2: Omnipotens et misericors Deus, qui Christum tuum pati prototius mundi,

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem.